0: angeli in su dimensione sono soft di Vasco Rossi, che sui social si è complimentato con Ultimo per il successo che ha raggiunto questo sabato a Tor Vergata. Lo sappiamo tutti, ha messo il record per il concerto con più paganti nella storia d'Italia e secondo in Europa, e ha battuto proprio Vasco. E quindi Vasco sui social ha scritto: complimenti a Ultimo, ogni record è fatto per essere battuto, largo ai giovani, è giusto così. Devi rinnovare il look di casa? Scegli MB Arredamenti, il centro Lubrec Lubecreo più grande d'Europa. Dal 1981 è il riferimento di qualità per l'arredamento. Da MB Arredamenti trovi le migliori firme per la casa: Lubecreo, Moretti Compact, Calia, Ego Italiano, San Giacomo, Tomasella e tanti altri. E approfitta allora subito dei saldi fino al 70%. MB Arredamenti ti aspetta all'interno dello Shopping Village Castel Romano e a Cecchina in via Nettunense al chilometro 9. Aperto 7 giorni su 7 con orario continuato. Tutte le info sul sito mbarredamenti.it.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Ciao, sono Yuri Chechi. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
4: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
3: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
5: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
6: Sono aperte le iscrizioni fuori termine ai nidi comunali per il prossimo anno educativo. È possibile inviare una sola domanda indicando più strutture all'interno del municipio prescelto. Online i requisiti, le scadenze e il modulo per l'iscrizione. Dal 1 luglio è in vigore la nuova disciplina di accesso alla ZTL di Roma Capitale. Anche i veicoli 100% elettrici e a idrogeno devono essere dotati di un permesso per accedere. Non sarà più prevista la circolazione gratuita. L'obiettivo è ridurre traffico e congestione nel centro storico. Info su romamobilita.it. Sono iniziati i lavori per il completamento delle urbanizzazioni del piano di zona Torresina 2. Prevista la realizzazione della rete viaria, delle reti fognarie e dello smaltimento delle acque, dei marciapiedi, dell'illuminazione pubblica e delle alberature.

0: fino all'8 luglio. Un prodotto lo paghi e uno è gratis. Algida Cardor, affogati assortiti, due confezioni da 500 grammi, 4,99 €.
1: Vivi l'atmosfera della Croisette. Dal 9 al 15 luglio, in esclusiva al Quattro Fontane, torna a Cannes a Roma Mon Amour. I migliori film dell'ultima edizione del Festival di Cannes in anteprima nella capitale. Vivi il grande cinema d'autore dal 9 al 15 luglio, a cura di Anec Lazio. Info e programma su aneclazio.it.
2: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Sentiamo adesso le ultime notizie dalla nostra redazione.
3: Francesca Proietti. Si è conclusa a Bastoggi, dopo una corsa in taxi, la trasferta romana di un 38enne calabrese che aveva appena raggiunto la capitale in treno con un bagaglio contenente mezzo chilo di hashish. L'uomo è stato arrestato dalla Polizia di Stato ed ora gravemente indiziato del reato di detenzione e fini di spaccio di sostanze stupefacenti. A insospettire gli agenti della sezione volanti è stato l'arrivo di un taxi in una delle principali piazze di spaccio del quartiere. Nello zaino erano nascosti anche un pacchetto di sigarette contenente altre dosi di hashish, 6 telefoni cellulari ancora confezionati e sigillati e circa 3.700 euro in contanti. Il furto di fentanyl all'ospedale israelitico. Il tempo potrebbe aver cancellato le immagini delle telecamere presenti nel nosocomio, così da rendere difficile l'identificazione dei responsabili del maxifurto. Le registrazioni degli occhi elettronici sono state acquisite.

0: visit dai carabinieri che indagano sul caso, coordinati dai PM della Procura di Roma. Ha bersagliato le auto che passavano sul muro torto, lanciando sassi pesanti e perfino un tronco d'albero, rischiando di uccidere i conducenti di auto e moto. È tuttora un giallo il movente del gesto messo in atto ieri mattina da un 29enne romano con precedenti di polizia per danneggiamento, minacce, lesioni e oltraggio a pubblico ufficiale. L'uomo è stato arrestato. Una notizia di viabilità: la statale 749 Sora Cassino è chiusa in entrambe le direzioni al chilometro 36 a Cassino, in provincia di Frosinone, a causa di un mezzo pesante ribaltato che ha perso il carico. Sul posto sono presenti le squadre ANAS e le forze dell'ordine per la gestione della viabilità. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Grazie a Francesca Proietti, noi ce l'abbiamo fatta. Il lunedì così temuto, la sveglia del lunedì così temuta l'abbiamo superata e adesso possiamo rilassarci in compagnia di Francesco Cavuoto fino alle 13. Io ti auguro una splendida giornata e se vuoi ci risentiamo domani mattina per risvegliarci insieme, se hai la sveglia presto. Mi trovi qui come sempre tra le 6 e le 9. Io ti aspetto. Ciao da Laura Buono, buon proseguimento di giornata.
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
3: L'amore può aspettare una vita, la passione non aspetta un secondo.

0: addosso, addosso. Malika Ayane, e se poi si chiama così canzone che apre il nostro appuntamento. Buon lunedì, lunedì, lunedì, ta-ta-ta-ta-ta. Come va? Io sono Francesco Gavotto, se ti va le prossime quattro ore le passiamo insieme qui dalle mie parti, nella community di Dimensione Suono Soft. Un bacio, grazie a Laura Buono che ha sempre l'arduo compito di iniziare la settimana qui in diretta sulla Radio del Benessere. Io invece ti accompagno fino alla una e se vuoi ti fai sentire, c'è un numero proprio dedicato che è il 320 20 41 433, magari mi dici come ti chiami, da dove ci ascolti e come affronterai questa nuova settimana che inizia con questo 6 luglio con il sole alto, pieno, che insomma ha presagio di grande caldo oggi, però vabbè, meglio, io preferisco, non so se tu sei team fresco a tutti i costi o team caldo nonostante tutto. Io preferisco team caldo nonostante tutto, perché signora l'estate il caldo l'ha sempre fatta, cioè non è che stiamo qua a pensare che mo fa caldo, oddio fa caldo, poi ti lamenti, oddio fa freddo, oddio di qua, e caldo fa caldo, il freddo fa freddo, c'è poco da aggiungere. Vivi serate speciali al Bioparco di Roma. Fino al 1 agosto, ogni venerdì e sabato, l'orario di visita si estende fino alle 21.30. 30 con la D. Goditi il fresco del tramonto con il biglietto serale a tariffa ridotta e ammira il Bioparco sotto una luce tutta nuova. Questo sabato non perdere Avventure in Foresta, un'attività speciale per i bambini tra tigri da salvare e animali dai denti sorprendenti per imparare a proteggere la natura divertendosi e conoscere gli incredibili adattamenti del mondo animale. E in più un fantastico face painting per tutti. Bioparco di Roma, l'estate da vivere fino al tramonto. Scopri tutte le attività in programma su bioparco.it.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami. Scelta da te.
2: Ho capito, avete fame e devo andare a fare scorta alla Coop.
3: Esatto, per tutti i soci fino al 15 luglio sconto del 25% sugli alimenti delle linee Coop per i nostri amici animali. Offerta valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
4: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
5: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
6: Ciao Sara.
7: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
6: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
7: Wow, e i costi?
6: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800-800-747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
8: Dal 1 luglio. Da Pewex arrivano i Minions. Richiedi il bollino in cassa e con un piccolo contributo riceverai un fantastico peluche Minions. Corri da Pewex e collezionali tutti. Affrettati, scade il 30 agosto.
9: Stai cercando un'auto usata garantita e chilometri zero di tutte le marche a super prezzo AutoScout 24?
10: Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen, e parti sereno per le tue vacanze.
9: Volkswagen T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan.
10: E poi Fiat 500, 600,

0: Panda e Pandina Hybrid, Cupra, Audi.
1: Con zero anticipo e passaggio omaggio.
0: Solo a luglio da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
3: Un disastro.
2: Ah, e le escursioni?
4: Abbiamo naufragato.
2: E tua moglie?
4: È scappata.
3: Con uno del posto.
2: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
3: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio.
2: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
5: Estate significa relax, viaggi, amici e famiglia. E se avessi bisogno di un medico? Ci pensiamo noi. Le cliniche Ars Medica e Ars Biomedica restano aperte sempre. Emergenza H24, assistenza domiciliare e servizi diagnostici attivi tutti i giorni dell'anno, anche ad agosto. Qualunque sia la tua esigenza, perché Roma si cura qui. Ars Medica e Ars Biomedica, le cliniche vicine a te. Scopri di più su clinicaarsmedica.it e arsbiomedica.it. Direttore sanitario, dottorato Sagentile.
2: Vinto!
6: Hai vinto? Che cosa?
2: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa! Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa! Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano!
7: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
8: Vivi l'atmosfera della Croisette! Dal 9 al 15 luglio in esclusiva al Quattro Fontane torna a Cannes a Roma Mon Amour! I migliori film dell'ultima edizione del Festival di Cannes in anteprima nella capitale. Vivi il grande cinema d'autore dal 9 al 15 luglio a cura di Anec Lazio. Info e programma su aneclazio.it.
9: Mare, sport, lifestyle. Marin Village, la location unica nel tratto più affascinante del litorale romano, a un passo dalle dune del villaggio Tognazzi. Una grande spiaggia attrezzata con ristorante, chioschi, circolo sportivo, attività outdoor ed eventi serali esclusivi. Marin Village, via Litorania, Ostia, marinvillage.it.
10: Dimensione suono soft.

0: Cosa?
1: Ho davanti,
0: non riesco
1: più a parlare. Dimmi cosa ti piace. Non riesco a capire
0: dove vorresti andare.
1: Vuoi andare a dormire?
0: Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare.
1: Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni.

0: 9.41 al 320-2041-433 arrivano i vostri messaggi, come quello di Fabrizio da Perugia, che scrive miracolosamente al fresco mattutino. Ciao e grazie come sempre per la compagnia. C'è Flora che ci scrive dall'ufficio in Piazza Venezia e dice che le diamo la carica. Proiettati verso l'Islanda, partenza venerdì verso 10-12 gradi, ci scrive un ascoltatore o un'ascoltatrice, perché non si firma. E poi ancora Sonia d'Anzio che dice: buongiorno Fra, oggi smart working con il ventilatore puntato addosso, il caffè è già finito. Maurizio da Frosinone: sto aprendo il negozio e finalmente questa mattina si respira, buon lunedì a tutti. Silvia da Ostia: accompagno i bambini al centro estivo e poi finalmente un'oretta tutta per me, o almeno ci provo. E poi ancora Stefano da Roma dal raccordo, Lucia da Viterbo che sta facendo colazione in giardino con una felpina, e questa è tutta invidia, Lucia. Alberto da Latina che va in ospedale per il turno di lavoro. Paola da Cerveteri che infila dal panettiere col profumo di pane caldo. Da Ciampino ci scrive Raffaella: prima passeggiata della giornata con il cane, e poi tanti altri messaggi. Ci vorrebbe un'ora solo per salutarvi tutti, lo faccio con un saluto circolare, come diceva un iconico personaggio campano che vendeva mobili qualche anno fa, ma probabilmente non la conoscete. 9.42, Travel Experience, Beppe Pellegrino, portaci con te. Beppone, portaci con te.
1: Travel Experience, storie di viaggi e viaggiatori con Beppe Pellegrino.
2: Vacanzieri estivi, abbiamo parlato in questi giorni di tante regioni, cittadine, posti belli, e oggi un altro in più. Siamo in Calabria e esattamente vi porto a Scilla. Se vi dicessi oggi che vi racconto dove, secondo la leggenda, viveva un mostro marino dell'Odissea. Sono a Scilla, in Calabria, affacciata sullo stretto di Messina. Proprio qui gli antichi greci collocavano la terribile Scilla che insieme a Cariddi terrorizzava i naviganti. Questa è pura mitologia, insomma un po' di cultura marinaresca. Oggi però il paesaggio è decisamente più accogliente. Il borgo si sviluppa attorno a un promontorio dominato dal castello Ruffo, che sembra sorvegliare il

0: mare da molti, molti secoli, una vedetta invisibile. Però la parte che io amo di più si chiama Chianalea, oppure chiamata la Venezia del Sud. Le case sono costruite praticamente sull'acqua, come delle palafitte. Alcune hanno ancora accessi diretti al mare. Pensate che bellezza. Qui la pesca del pesce spada è una tradizione antichissima. Ancora oggi si possono vedere particolari imbarcazioni attrezzate per la pesca di questo pesce, con passerelle lunghissime, molto particolari. Scilla è uno di quei luoghi dove il confine tra il mito, la realtà, diventa molto sottile, sottilissimo. E mentre guardo il mare dallo stretto capisco perché migliaia di anni fa qualcuno abbia immaginato che qui vivessero creature leggendarie, un posto da mito, un posto da mitologia, un posto da sogni e da fantasia. Perché viaggiare non solo arricchisce la mente, le dà forma. Buon viaggio.
1: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione.

0: Mike Ferguson, Glitter and Gold. Per chiudere la nostra prima ora in questo inizio settimana, questo 6 luglio, tra poco l'informazione alla nostra squadra di giornalisti e poi l'ora delle Good Life.
1: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 175 bar, 2500 watt, portata a 480 litri ora, è a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale.

0: nostri supermercati fino all'8 luglio. Un prodotto lo paghi e uno è gratis. Valfrutta, polpa gran cubetti, due confezioni, 3 per 400 grammi, 2,49 euro.
1: Supermercati
2: i saldi di Ciminelli Casa, ancora più convenienti. Le migliori firme dell'arredamento italiano, scontate fino al 60%. Stosa, Mobilturi, Moretti, Tomasella e tanti altri. Approfitta dei saldi. Nelle sedi di Via Prenestina, anche domenica.
1: Il piacere di arredare con Ciminelli Casa.
2: Ciminellicasa.it.
3: Sempre informati con Dimensione Fonosoft. Ultime notizie che ascoltiamo dalla nostra redazione.
4: Buongiorno da Francesca Proietti. Quando è stato bloccato dagli agenti del commissariato Trevi, ha provato a scappare dentro Villa Borghese, poi è inciampato e la polizia lo ha raggiunto. Alle spalle ha diversi precedenti, come accertato poi dagli agenti, per lesioni, danneggiamento, resistenza a pubblico ufficiale. Ieri è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio dopo aver lanciato sassi e rami sul muro torto, tra gli altri anche un sasso di circa 9 kg e un pezzo di legno di 5 kg. Entrambi hanno colpito due veicoli, una pattuglia della polizia locale, un'altra auto privata. Né i vigili e nemmeno chi viaggiava sul secondo veicolo sono rimasti feriti. La polizia di Stato di Roma ha arrestato un uomo di 38 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, l'uomo arrivato in treno dalla Calabria è stato individuato a Bastoggi, dove era arrivato con un taxi. La droga hashish era suddivisa in 5 panetti. Nello zaino dell'uomo erano nascosti anche un pacchetto di sigarette contenente altre dosi di hashish, 6 telefoni cellulari ancora confezionati e sigillati e circa 3.700 euro in contanti. Il 38enne è stato trasferito nel carcere di Regina Coeli. Il conducente di una Vespa Piaggio, un italiano di 65 anni, è morto a seguito di uno scontro con un furgone avvenuto in via Pianuova nella serata di ieri. L'incidente altezza via al quarto miglio. Il conducente del furgone, un uomo italiano di 57 anni, è stato condotto al policlinico di Tor Vergata per gli accertamenti di rito. Indagini in corso da parte della polizia locale per risalire all'esatta dinamica dell'incidente. La musica, dopo il grande successo dei due recenti concerti sold out a Bologna e Milano, gli One Republic tornano in Italia. Il 12 luglio saranno sul palco di Rock in Roma. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
5: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
6: Ti guardo negli occhi e ti affido il mio cuore infranto da infiniti silenzi, mai colmati da parole d'amore.

pianoforte. Basso. Batteria. E lo stile di Fulminato.

0: Can't don't put the blame on.
1: Ti faccio una domanda, secondo te oggi, in questo 6 luglio, siamo più vicini al sole o più lontani del solito? Riflettici, non chiedere all'intelligenza artificiale, non spulciare su Google, come dicono quelli bravi, non googolare, perché tra poco te lo dico io all'interno delle nostre Good Life.
2: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suonosoft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi, ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di segreti in tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suonosoft, la radio del benessere a portata di mano.
3: Ho capito, avete fame e devo andare a fare scorta alla Coop.
4: Esatto, per tutti i soci fino al 15 luglio sconto del 25% sugli alimenti delle linee Coop per i nostri amici animali. Offerta valida in tutte le coop ed ipercoop di Roma e del Lazio.
5: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
6: Da MP Arredamenti saldi fino al 70%. MP Arredamenti, il centro cucine.

0: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
1: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
2: Hai vinto? Che cosa?
3: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la Spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
4: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
5: Ritorna la magia del cinema all'aperto fino a settembre con Cine Village Roma. A Piazza Vittorio, Villa Lazzaroni, Villa Bonelli e Parco Marconi, tutte le sere con i grandi film della stagione accompagnati dai protagonisti, eventi speciali, musica e aria ristoro. Ingresso a 3,50 euro solo per i film italiani ed europei. Programma su cinevillageroma.it. Una iniziativa Anecagis Lazio.
6: Stop al traffico, via al risparmio. Vieni a trovarci. Vai su masupermercati.it e scopri il punto vendita più vicino a te. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Con MA Supermercati, la viabilità in diretta su dimensione suono soft.
7: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, open day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
8: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma e oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
9: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift tua da 16.950 euro anche con 10 anni di garanzia.
8: Autoimport a Roma dal 1957.
10: Hai mai pensato a una giornata diversa dal solito? Un fiume così pulito da sembrare inventato. Rafting, canoa, canyoning nel parco dei Monti Singruini, con gli amici o con i tuoi figli. Prima volta? Perfetto! A solo un'ora da Roma, a Subiaco. Esci dal solito, entra in Vivere l'Aniene. Viverelaniene.com.
11: Ci sono cose che non cambiano mai, come il piacere di mettersi al volante o la fiducia costruita nel tempo. Da 50 anni Busca Auto è accanto a te. Busca Auto, concessionaria Renault e Dacia con assistenza, usato garantito e finanziamenti personalizzati. Busca Auto a Frosinone, Palestrina e Colleferro e su buscaauto.it.
12: Dimensione suono soft.

0: Si rincorrono le voci di Stevie Wonder, Paul McCartney su questa Ebony and Ivory. Le 10:35, buon lunedì mattina, buon inizio settimana, ben trovato, ben trovata da Francesco Cavuoto. Domanda del giorno: secondo te oggi siamo più vicini al sole o siamo più lontani? La maggior parte delle persone risponde: fa caldo, siamo più vicini, è logico, no? Siamo in estate, quindi saremo vicini al sole. E invece è esattamente il contrario. Proprio in questi giorni la Terra si trova nell'afelio, tradotto è il momento dell'anno in cui siamo più lontani dal sole, più di 152 milioni di chilometri, un po' come il raccordo quando è intasato. E allora viene spontaneo chiedersi: scusa, ma se siamo più lontani, perché stiamo morendo di caldo? E la risposta è assolutamente affascinante, perché non dipende dalla distanza, dipende dall'inclinazione della Terra. È come una torcia, no? Se la punti dritta verso un tavolo, la luce è tutta lì, concentrata. Se la inclini, la stessa luce si distribuisce su una superficie più grande e ovviamente scalda meno. E con il sole succede la stessa cosa. In estate l'emisfero nord è inclinato verso il sole, i raggi arrivano più diretti, le giornate sono più lunghe, il terreno accumula molto più calore. È incredibile. Una cosa che tutti diamo per scontata in realtà funziona in modo completamente diverso. E questa storia, secondo me, vale anche fuori dall'astronomia. Quante volte, per esempio, giudichiamo una situazione solo da quello che sembra, da quello che ci appare così a prima vista? Pensiamo che una persona sia fredda, oppure magari soltanto timida e riservata, oppure pensiamo che una distanza significhi disinteresse e invece quella persona ti sta semplicemente rispettando, sta rispettando il tuo spazio. Pensiamo che una pausa sia tempo perso e invece sta preparando qualcosa di importante. A volte cambiare prospettiva cambia completamente il corso della storia, e mi piace sempre quando la scienza riesce a sorprenderci, e lo fa ogni giorno, perché ci ricorda che il mondo è molto più interessante di quello che immaginiamo. Quindi oggi, quando sentirai il sole sulla pelle, credimi, lo sentirai, ricordati di questa curiosità: il momento in cui siamo più lontani dalla nostra stella è proprio quello in cui ci scalda di più. E forse anche nella vita succede così, non sempre ciò che sembra più lontano è ciò che ci dà meno calore. Good Life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.